wane yanko bose Tiye puye ko matoye Onyami di hiru wama yina Enti la meka chasa faya ye nasi darman ni di Shari ni wangwa nane miyam Kajani di ina yalakase Esen so suchine adye yina